0: 10. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najboljše jeseni.
1: Pensate che morirete.